chiede a te, Signore, di vivere in questo giorno di grazia. Prego.